il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 9, 7, 5. Come here.

0: Dance with me one more time.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:29.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. No matter what, no matter what.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: italiana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7203.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 6 5.
1: Tu portami via dall'ostilità dei giorni che verranno.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8490.

questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 9 3 6.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 30 minuti.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8419.

promise in mind, same old us, before we learned our truth.

0: richieste con Radio Jukebox. Con Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 9 9

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Nella sfera professionale sono possibili nuovi sbocchi o nuove responsabilità che richiedono impegno e costanza. Non aspettarti subito soddisfazioni o compensi. Toro, mantieni la forma fisica con del moto regolare e controlla la dieta. Ideale sarebbe farne una per disintossicarti. Gemelli, la calda luna nella casa dell'amore e del sesso è il tuo portafortuna per oggi. Ogni relazione si riprende. Cancro, ti puoi divertire in compagnia di chi ami e l'eventuale pesantezza e il pessimismo accumulato negli ultimi giorni svaniranno in fretta. Leone, oggi al lavoro la creatività farà la parte del leone. Vergine, oltre al lavoro c'è la sfera affettiva da tenere in considerazione, ecco perché dovresti dedicare più tempo e spazio alle necessità dei componenti della tua famiglia. Bilancia, in questo momento c'è qualcuno che ha veramente bisogno di te, delle tue attenzioni e dei tuoi consigli. Scorpione, al lavoro comunica a chi di competenza l'esigenza di avere più autonomia e responsabilità in quello che svolgi. Sagittario, se devi sostenere un esame, un colloquio di lavoro o firmare un contratto importante, oggi sarà una giornata protetta dalle stelle. Capricorno, in amore si intravedono buone possibilità di arricchire la complicità con le persone che fanno parte del tuo quotidiano. Nuovi amici in arrivo. Acquario, estendi la cerchia delle tue conoscenze perché proprio dai nuovi incontri possono nascere delle vantaggiose collaborazioni. Pesci, lascia emergere il tuo spirito competitivo nel lavoro d'équipe. Nella sfera privata, circondati di amici propositivi e segui gli slacci del cuore. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8492.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

Compilation alle ore 6, alle ore 11, alle ore 16 e alle ore 22. Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 9 7 1.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È terminata l'avventura di Michele Di Gregorio alla Juventus. Il portiere è partito dall'aeroporto torinese di Caselle per volare verso l'Inghilterra. La direzione è Bournemouth. La trattativa con la squadra britannica si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro. In casa rossonera è tutto fatto per il ritorno all'Ipsia di Nkunku. Il francese riabbraccia il suo vecchio club che verserà subito 3 milioni e mezzo nelle casse del Milan per il prestito oneroso. Il Napoli continua all'assalto a Gabriel Jesus, ma prima servono uscite per ridimensionare il monte ingaggi. Intanto l'Atalanta chiede il prestito di Noah Lang, ma Manna dice di no. Marotta blinda Lautaro Martinez e chiarisce la posizione dell'Inter. Il Barcellona allora vira su Nicolò Tressoldi. Alla Lazio proseguono le ricerche di un centravanti. È in programma un incontro con il Sassuolo per discutere di Pinamonti. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Ho mantenuto con cura le ultime cose rimaste.

0: sopra il mio tetto e grido in faccia a sto mondo, tu non sai che c'ho dentro.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 4 4 1.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: CNR, giornale radio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. 1, 2, 3, 4.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 2, 5, 2.
1: Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Nella sfera professionale sono possibili nuovi sbocchi o nuove responsabilità che richiedono impegno e costanza. Non aspettarti subito soddisfazioni o compensi. Toro, mantieni la forma fisica con del moto regolare e controlla la dieta. Ideale sarebbe farne una per disintossicarti. Gemelli, la calda luna nella casa dell'amore e del sesso è il tuo portafortuna per oggi. Ogni relazione si riprende. Cancro, ti puoi divertire in compagnia di chi ami e l'eventuale pesantezza e il pessimismo accumulato negli ultimi giorni svaniranno in fretta. Leone, oggi al lavoro la creatività farà la parte del leone. Vergine, oltre al lavoro c'è la sfera affettiva da tenere in considerazione, ecco perché dovresti dedicare più tempo e spazio alle necessità dei componenti della tua famiglia. Bilancia, in questo momento c'è qualcuno che ha veramente bisogno di te, delle tue attenzioni e dei tuoi consigli. Scorpione, al lavoro comunica a chi di competenza l'esigenza di avere più autonomia e responsabilità in quello che svolgi. Sagittario, se devi sostenere un esame, un colloquio di lavoro o firmare un contratto importante, oggi sarà una giornata protetta dalle stelle. Capricorno, in amore si intravedono buone possibilità di arricchire la complicità con le persone che fanno parte del tuo quotidiano. Nuovi amici in arrivo. Acquario, estendi la cerchia delle tue conoscenze perché proprio dai nuovi incontri possono nascere delle vantaggiose collaborazioni. Pesci, lascia emergere il tuo spirito competitivo nel lavoro d'equipe. Nella sfera privata circondati di amici propositivi e segui gli slacci del cuore. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: CNR, giornale radio.
3: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: CNR, giornale radio.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Roma.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: CNR, giornale radio.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro, batte.

0: Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2986.

0: Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Seth Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Aia! Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:02. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Nella sfera professionale sono possibili nuovi sbocchi o nuove responsabilità che richiedono impegno e costanza. Non aspettarti subito soddisfazioni o compensi. Toro, mantieni la forma fisica con del moto regolare e controlla la dieta. Ideale sarebbe farne una per disintossicarti. Gemelli, la calda luna nella casa dell'amore e del sesso è il tuo portafortuna per oggi. Ogni relazione si riprende. Cancro, ti puoi divertire in compagnia di chi ami e l'eventuale pesantezza e il pessimismo accumulato negli ultimi giorni svaniranno in fretta. Leone, oggi al lavoro la creatività farà la parte del leone. Vergine, oltre al lavoro c'è la sfera affettiva da tenere in considerazione, ecco perché dovresti dedicare più tempo e spazio alle necessità dei componenti della tua famiglia. Bilancia, in questo momento c'è qualcuno che ha veramente bisogno di te, delle tue attenzioni e dei tuoi consigli. Scorpione, al lavoro comunica a chi di competenza l'esigenza di avere più autonomia e responsabilità in quello che svolgi. Sagittario, se devi sostenere un esame, un colloquio di lavoro o firmare un contratto importante, oggi sarà una giornata protetta dalle stelle. Capricorno, in amore si intravedono buone possibilità di arricchire la complicità con le persone che fanno parte del tuo quotidiano. Nuovi amici in arrivo. Acquario, estendi la cerchia delle tue conoscenze perché proprio dai nuovi incontri possono nascere delle vantaggiose collaborazioni. Pesci, lascia emergere il tuo spirito competitivo nel lavoro d'équipe. Nella sfera privata circondati di amici propositivi e segui gli slacci del cuore. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

farti trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 10 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Torno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi, anticipata dai media, arriva la notizia di conferma. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. La nota del gruppo italo-francese ringrazia il manager per la visione strategica realizzata secondo i voleri del padre e augura grande successo nella nuova avventura. Progressi significativi nella risoluzione del conflitto Stati Uniti-Iran. Il Pakistan starebbe discutendo con i due paesi i termini di applicazione del memorandum firmato in precedenza. La notizia arriva dal ministro dell'interno di Islamabad, Naqvi, poche ore dopo l'annuncio del D-Day economico per l'Iran da parte di Bessent. Il segretario al tesoro americano ha spiegato che il piano di sanzioni senza precedenti mira ad isolare Teheran, colpendo i paesi che commerciano con la Repubblica Islamica, inclusa la Cina. Nessuno è al di sopra delle nostre sanzioni, ha detto Bessent. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco, tornano oggi in campo alle 16 a Göteborg contro la Slovacchia per il quarto match del girone D. Dopo le nette vittorie contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley ha già ipotecato il passaggio alla fase successiva che prevede l'eliminazione diretta. Una vittoria oggi consoliderebbe il primo posto nel girone, utile per avere un avversario meno ostico agli ottavi. Ed è tutto, a più tardi.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi,

0: questa mattina volevo iniziare senza microfono acceso. Ben ritrovati da Vladi, buongiorno, buon martedì. Siamo tornati, ma anche voi siete tornati, non tutti, alcuni pronti per iniziare il nostro appuntamento insieme. 393 999 7794. Sapete che non ho guardato nulla di messaggi, mi fate vedere, c'è il buongiorno, no, perdonatemi, il buongiorno ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Buongiorno Vladi, tutto bene?
0: C'è.
1: Noi siamo rientrati e subito operativi, siamo in quel di Cirié.
0: Buongiorno.
1: Un abbraccio da Giga, sì, Decorazioni, però, e buona giornata.
0: Perdonami Giga, non dovevi portarmi con te in vacanza? No, io questa cosa me la ricordo, eravamo rimasti così, ma nulla.

0: Good Old Day su Radio Jukebox. Buongiorno, mi fai vedere un attimino cosa c'è? Insomma, avrà trovato sicuramente una scusa il gigante. No, che non mi ha portato in vacanza con lui. Vai, fatemi sentire la scusa che ha trovato. Vai.
1: Hai ragione, Vladi. Sentiamo. Ma quando me l'hai chiesto, io ero già in vacanza. Ciao, Vladi.
0: Okay. Vedi. C'era la scusa. Vabbè, buongiorno.
2: Eccomi qua, buongiorno a tutti da Beppe.
0: Buongiorno, Beppe, buona mattinata. Buona giornata insieme su Jukebox.
3: Ciao Vladi da Marco, come su tornate a Turino.
0: Buongiorno, ciao Marco. Qualcosa per te, il nuovo di Ligabue 393 999 7794. Questa mattina non lo sbaglio.

0: Ligabue, il nuovo singolo Qualcosa per te. Io adesso vorrei, perdonatevi, natazzulelle caffè, anche un cappuccino, ecco, anche un cappuccino ci fosse.
1: Buongiorno Vladino, da Francesca e dalla vostra enoteca che oggi ha riaperto. Vi aspetto, un abbraccio, ciao Vladino bello. Ma tu sei ancora a Loano?
0: Sì, io sono a Loano e tu non sei più a Loano. No, vabbè, ma non è carina questa cosa. Questo sta a significare che non posso scloccare la barca. E no, e non va bene. Buongiorno.
2: Buongiorno Vladino Melo. Dopo 2 mesi sono tornato in questo mondo oscuro.
0: No, vabbè, 2 mesi.
2: Buon lavoro e buona giornata. No, vabbè, ciao.
0: Melo, perdonami. 2 mesi di vacanze. Io, ragazzi, ho sbagliato tutto quanto nella vita. Tutto.

La voce di Emma con Apnea su Radio Jukebox, ve l'ha richiesta l'amico Mauro. Restate con noi, buongiorno popolo di Jukebox, dove siete, cosa fate e con chi siete? Sino alle 15 insieme a Vladi in diretta da Loano.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Rino Gaetano con A Mano su Radio Jukebox. Buongiorno da Vladi, buongiorno Vladi, sono Floriana, puoi salutare mia mamma Maria, mio zio Sergio che ha iniziato a lavorare e vorrei ascoltare A Mano, grazie la nostra amica che ci segue, aspettate che non ricordo, da Crotone, per questo un salutone enorme alla nostra amica Floriana da Crotone, buona mattinata e buona giornata, sentiamo, ciao
1: Vladi, mi faresti ascoltare questa nostra stagione di Eros?
0: Volentieri.
1: Una buona giornata a tutti e una buona diretta da Beppe.
0: Ciao Beppe, grazie. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Eros Ramazzotti, questa nostra stagione su Radio Jukebox, 393 999 7794, sul canale 254 ci potete guardare. No, ve lo ricordo, avete questo compitino, quello di accendere il canale 254 in tutta Italia, voi potete stare con noi.
1: Buongiorno Vladi.
0: Ma buongiorno.
1: Rossana di Tendenza Emiliana, un saluto a tutti.
0: Buongiorno Rossana, è tornata anche lei. Buongiorno Vladi, bentornato. Potresti farmi ascoltare la canzone Musica leggerissima di Colapesce De Martino? Grazie, questo è il messaggio che arriva da parte di Eva. 393 999 7794, dove siete, cosa fate e con chi siete? Siamo ancora in vacanza, ci sta, eh? Dai.

0: con la pesce di Martino, con musica leggerissima su Radio Jukebox. Ecco, mi ricorda Sanremo. Ciao, ciao a Deiva, sentiamo voi, sentiamo le vostre voci. Ciao, buongiorno.
1: Vorrei ascoltare la canzone di Richard Sanderson, Reality. Grazie, ciao Vladi.
0: Momento.
1: Buon pranzo,
0: questo,
1: ciao.
0: Questo è il momento Pucci Pucci, morso di mela, giusto?

0: anzi qua proprio vabbè, qua pucci, questa la capiscono solo i boomer oramai, i giovani no, quelli un po' attempati che hanno vissuto il film con Sophie Marceau, giusto? E lui com'è che si chiamava? Allora, lei Sophie Marceau, ma lui chi era? Perché poi ce n'erano due, uno e due se non ricordo male.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: buongiorno, Radio Jukebox, Lori da Catania è con noi, 2 mesi di vacanze, siamo in 2 ad aver sbagliato tutto. Il tempo delle mere, insomma il film, la canzone l'abbiamo sentita prima, l'ho fatta vedere a mia figlia e me ne ha dette di tutti i colori, altri tempi, hai ragione, cioè, quanti anni ha tua figlia Lori? Vabbè, però ha ragione, veramente altri tempi, altro periodo, era, no, non era in bianco e nero, però aveva quei colori un po' sbiaditi, non era in bianco e nero, però quei colori.
1: Buongiorno Vladi,
0: ciao,
1: sono Irene, buon martedì. Vorrei dedicare una canzone al mio amore Alessandro.
0: Cosa mettiamo?
1: Cuore matto del Tertoni. Se l'hai già messa,
0: l'ho messa.
1: Metti Marco Mengoni, ti ha voluto bene veramente. Ciao vita mia, ti amo tanto.
0: Allora guarda, per i boomer arriva anche Cuore matto, così almeno un cuore matto che ti vuole bene.

0: Era Cuore Matto, Little Tony su Jukebox. 393 999 7794.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Tutto bene?
0: Bene, tutto a posto.
1: Mi potresti far ascoltare Così Celeste di Zucchero?
0: Volentieri.
1: Beppe da Cornia. Ciao, Beppe. Buona giornata.
0: Grazie ancora, ciao Beppe. 393 999 7794. Scaricate la nostra app ADN Play. Ci potete guardare e ci potete ascoltare sempre con Vladi sino alle 15 su Radio Jukebox.

0: La voce di Zucchero, così celeste, su Radio Jukebox. 393 999 7794, state con noi, tra pochissimo si torna insieme, anzi torneremo per accontentare la nostra amica Giulia da Rossano. Addio, no, anzi è qui con noi, ascolteremo Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia a Torino FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7. A Catanzaro.

Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Questo era Canto d'Amore su Radio Jukebox. Buongiorno Giulia da Rossano. Buona mattinata, buona giornata. Lei oramai mi segue sia su Jukebox che insomma spesso fa saltella arcobaleno musicale, Jukebox arcobaleno musicale. Sentiamo le vostre voci. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
1: Quest'oggi martedì.
0: Sì.
1: Siamo al 25 agosto.
0: Lo sappiamo.
1: Secondo giorno di lavoro, siamo già faticati. Abbiamo bisogno di un'altra vacanza.
0: Ma sei già così.
1: Comunque,
0: stanca.
1: Scherzi a parte, dai.
0: Dimmi.
1: Salutiamo colleghi da Itta Castagno, in particolar modo l'ufficio qualità. È rimasta Eleonora, perché
0: ciao.
1: Non c'è più nessuno in questo ufficio.
0: Ma li avete
1: salutiamo
0: fatti
1: invece
0: fuori?
1: Il reparto etichettatura e in particolar modo Manuela e Massimiliano, perché sono i due che stanno lavorando quest'oggi qui.
0: Due ci sono che lavorano.
1: Le vacanze ancora prolungate, qualcuno
0: ma voi avete iniziate prima.
1: Si prende un altro giorno, quindi niente, salutiamo solo queste persone qui oggi.
0: Vabbè, io conosco
1: gli amici della busta, ovviamente, e ovviamente, come sempre, il mio amore Davide. Ciao a tutti. Buona giornata, Maria da Gioveno. Ciao.
0: Buongiorno Maria, ciao. Io conosco chi fa veramente settimane e settimane di vacanza. Una di lavoro, due di vacanza. Per questo buongiorno Mauri, buongiorno Anto. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi su Jukebox. Ciao Vera e ciao David, che vogliono ascoltare Buon compleanno di Rene Grandi.

Irene Grandi con buon compleanno su Radio Jukebox. Buongiorno Adera e buongiorno a David. Ciao Vladimiro dalla Coperchi e Pentole Affini, nonché la cattiva dei cattivi di Bussolino. Ci faresti ascoltare You Don't Fold Me dei Queen? Ma certo che sì, salutiamo i cattivi di Bussolino che ci sono anche questa mattina.

dobbiamo salutare i cattivi di Bussoleno. Vabbè, loro si sono soprannominati così, anche se io li vorrei buoni. Allora devo ringraziare Lori da Catania, perché mamma mia, sta è lì in ufficio, visto che si è parlato del film Il Tempo delle Mele, lei me li ha tirati fuori, ma io non sapevo che esistesse anche Il Tempo delle Mele 3. L'ho scoperto questa mattina con voi. Allora, il primo protagonista maschile c'era Sophie Marceau, poi c'era Alexandre Sterling, giusto, Il Tempo delle Mele 1, Pierre Cosso, Tempo delle Mele 2, e poi Vincent London, Tempo delle Mele 3. Questo non lo conosceva. Io spero che tua figlia non l'abbia visti tutti e tre, perché altrimenti, mamma, quanto sei boomer. No, non è boomer, più anziana.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 11 e 4 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: CNR, giornale radio.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occuperemo di come mantenere la bronzatura più a lungo con i consigli dei dermatologi. Allora, vediamo un po' quello che bisogna fare per avere questa pelle ambrata, anche se non va molto più la bronzatura quella totale degli anni 80. Allora, partiamo dall'alimentazione. Fondamentale per l'idratazione cutanea: oltre a bere almeno 2 litri d'acqua al giorno, aumentate il consumo di frutta e verdura giallo-arancione come albicocche, pesche, carote, meloni. Questi alimenti sono ricchi di sali minerali, beta-carotene, che è il precursore della vitamina A che fa tanto bene alla pelle, e licopene, che agiscono come antiossidanti e mantengono più a lungo il colorito ambrato. Allora, per mantenere più a lungo sarebbe meglio evitare il consumo di caffè, che aumenta la diuresi e accentua la disidratazione, e di bevande alcoliche, che provocano vasodilatazione e una maggiore evaporazione e perdita di acqua attraverso la pelle. Se pensate che sfogliare la vostra cute sia un errore perché cancella la bronzatura, vi sbagliate di grosso. Al rientro dalle vacanze, per evitare la disidratazione della pelle, è necessario ridurre rapidamente lo spessore eccessivo dello strato corneo, costituito da cellule morte mediante detergenti granulari, scrub o trattamenti esfolianti a base di acido glicolico salicilico. Questi andrebbero fatti a giorni alterni o almeno 2 volte a settimana per tutto il mese successivo al rientro. Quando esposta al sole, infatti, l'epidermide si inspessisce per difendersi dai raggi solari. Togliere lo strato superficiale rende la pelle più luminosa, brillante e ossigenata, ma non solo, l'esfoliazione stimola anche il rinnovamento della pelle. La regola della crema idratante è valida per tutto l'anno e ancora di più quando si torna dal mare, per mantenere la bronzatura più a lungo. A rientro in città si possono prediligere prodotti dall'azione nutriente ed emoliente, a base per esempio di aloe, burro di karité, urea e glicerina, evitando invece quelli troppo acidi come l'acido glicolico, che rimuove i pigmenti della nostra pelle. Anche gli oli cosmetici a base di argan, avocado, semi di lino e altri vegetali vanno benissimo. Hanno un'azione emoliente, idratante, rigenerante e contribuiscono a mantenere la pelle sana e morbida. Per questi prodotti l'applicazione subito dopo la doccia o il bagno ne facilita l'assorbimento a livello della pelle. Il sole ha lasciato a posto a un ammasso di nubi grigiaste e vi impedisce di intensificare la bronzatura? Esiste una soluzione green al problema, che piacerà soprattutto a chi non vuole rinunciare ai colori dell'estate. È possibile mettere in evidenza la tintarella con prodotti a base di mallo di noce. La parte interna della buccia che riveste questo frutto infatti contiene lo juglone, una sostanza che a contatto con l'epidermide è in grado di conferire una colorazione più scura. Si trova facilmente sotto forma di olio, creme, gocce per il viso, che hanno formulazioni diverse. Va anche molto bene l'olio di macerazione delle carote, anche quello dà un colorito più sano e naturale. Evitare l'acqua troppo calda e i lavaggi lunghi. Grazie per essere stati con
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Cristiano Ferro con Lento Veloce su Radio Jukebox, a parte di Bianca per la sua mamma. 393 999 779. Cazzo, mamma mia, vabbè, non l'avessi mai detto. Allora, io ho fatto vedere a mia figlia solo il primo, se sono vecchia siamo in due. Vabbè, io sono 15 11 89, io non so tu di che mese anno sei, mia cara Lori. Vabbè, salutiamola. Uno si deve sempre attaccare. Sentiamo le vostre voci, chi è con noi? Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Bentornato.
0: Grazie.
1: Ci sei mancato.
0: Ma io vi voglio bene.
1: Anche Rima.
0: Vi voglio bene.
1: Ciao da Francuzzo da Palermo.
0: Ciao Francuzzo.
1: Mentre mi fai ascoltare il set contro il disastro. Grazie Vladi. Ciao Vladi.
0: Ciao Francuzzo da Palermo. 393 999 7794, questo è il numero a disposizione. Vladi con voi sino alle 15 su Jukebox.

0: La voce di Raf con Self Control su Radio Jukebox. Salutiamo il nostro Franco da Palermo. 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Cosa c'è? Devo ascoltare il messaggio, fammi vedere, io sono preoccupato. No, quando vedo alcuni messi, per esempio, vai, sentiamo.
1: 15 11 89.
0: Se 15 11 89 non ci posso fare nulla, vabbè, restate con noi. Perché se la ride ogni volta? No, ha qualcosa che non va questo signore, secondo me. Ha qualcosa che non va.
2: (11) 19 88 57 76. E noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modi carata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Valencia 104 e 6 a Cosenza.

0: Vasco Rossi, una canzone d'amore buttata via su Radio Jukebox. Buongiorno Marco e la sua mamma erano insieme. 393 999 7794, ci sono le vostre canzoni preferite, ci siete voi che siete protagonisti con noi su Radio Jukebox. Scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate. Allora, sempre
1: buongiornissimo da Gemma. Ciao, un Gemma. Saluto a te Marco. Come stamattina un po' di sprint ci vuole qua.
0: Vai,
1: e volevo ascoltare Vuota perdere di Noemi. Un volentieri. Bacione grande, ciao ciao.
0: Volentieri, fammi vedere che cosa. Allora, c'è la nostra amica da Catania che è andata alla ricerca, insomma, ha chiesto all'intelligenza artificiale, si trova persino un po' in difficoltà perché l'intelligenza artificiale dà una marea di date per quanto riguarda il mio compleanno. Allora ha fatto una ricerca, così ha scritto. Allora, Vladimiro Tallini ha, scrive l'intelligenza artificiale, 65 anni, è nato il 15 novembre 1960, magari, ecco, o comunque 65 nel 2026, essendo citato come 34enne in un altro periodo. No, è bellissimo perché insomma confusione più totale. Restate con noi. 1989, dai, lasciate perdere cara Lori, insomma tranquillizzati, state con noi.

ordere, ciao Gemma. 393 999 7794. Tra poco per Elisa da Siderno, Annalisa con canzone estiva. Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
0: Arredissima.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.

0: una canzone estiva su Radio Jukebox. Allora devo andare a salutare Elisa da Siderno. No, sorrido, no, rido proprio, perché persino su Instagram in direct, insomma, è arrivato un messaggio con: ti dico che so esattamente il tuo anno di nascita, io ho 6 anni meno di te. E vabbè, ma di che anno sarei? Così almeno vediamo un attimino se ci azzecca. Non vinci niente, eh? Assolutamente. Però scrivi intanto Vladi Tallini, così almeno mi aggiungete, oppure aggiungete Jukebox, mi raccomando, Radio Jukebox su Instagram. Chi c'è? Chi c'è?
1: Ciao Vladi.
0: Ciao, buongiorno.
1: Siamo Elisa, Roberto e Alexandra.
0: Ciao.
1: Stiamo andando a fare una gita fuori porta ad Orta.
0: Sì, vengo.
1: E
0: qui.
1: Volevamo ascoltare Summer Funk di Francesco Gabbani.
0: Volentieri.
1: Augurarti una splendida giornata.
0: Grazie.
1: E sempre forza Jukebox.
0: Vai, vai, vai, vai, vai. Allora, no, vabbè, ha scritto, allora, del 90 cosa vi... No, vabbè, io non amo togliermi gli anni, no, perdonatemi, no, non sono del 90, sono dell'89. Vedi, io non amo togliermi, non sono come quelli.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Good morning, Jukebox Family, ciao Vladino, come stai?
0: Bene, grazie.
1: Sono contento.

0: su Radio Jukebox, bellissima. Ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te e tutti voi componenti di Radio Jukebox. Grandissimo buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Che fotografia hai inviato, bellissima. Ciao Tonino.
1: Sì, per il piano di Gioia Tauro. E se mi fai ascoltare Lo specchio dei pensieri di Gigi Finizio.
0: Volentieri.
1: E gliela dedichiamo a tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando su Radio Jukebox. E la dedico anche a tutti voi. Sto allegato delle foto. Ciao ciao.
0: Che sono bellissime.
1: E buon proseguimento, buon lavoro. Ciao, Tonino D'Androsi, piano di Gioia Tauro.
0: Ciao Tonino. 393 999

Laura Pausini, un amico e così su Radio Jukebox. È bellissima. Vladino, fra un sorriso ed un altro potresti mettere gentilmente un amico così di Laura Pausini. La dedico ad un amico perché la vita è fatta di tante piccole felicità e lui è una di queste. Sono sicura che sta ascoltando anche lui. È un ascoltatore di Radio Jukebox. Restate con noi, siete con Vladi. Soddisfiamo la vostra voglia di musica, amici e amiche.

farti trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante.

0: Madame Marrakesh con Volevo capire su Radio Jukebox, richiesta da Lucia. 393 999 7794. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Vladi, sono Marco, ti ascolto dalla Germania. Come va? Tutto bene? Spero
0: bene.
1: Di sì.
0: Bene, bene, bene.
1: Io ti dico la verità, sto un po' male perché sono tornato dalla vacanza ieri.
0: Sì, dove sei stato?
1: Sono stato in Calabria.
0: Grande.
1: Un caldo fortissimo e adesso sono qui in Germania.
0: Come si sta?
1: Sono tornato, 16 gradi, pioggia,
0: sole
1: non lo so dov'è, non si vede e siamo qui. Per favore, per cambiarmi un po' di umore, metti qualche brano. Scegli te.
0: Guarda, allora la prossima. Tutta l'Italia.
1: Grazie. Allora, ci sentiamo. Tanti saluti.
0: Perdonami,
1: ciao, ciao.
0: Perdonami Marco, che hai inviato anche un video in questo istante. Perdonami, stai rimpiangendo il grande caldo oppure solamente le vacanze? No, no, è per capire. Gabri Ponte con Tutta l'Italia.

0: Gabri Ponte con tutta l'Italia su Radio Jukebox. Ciao Marco, c'è anche il video. Possiamo guardare quel video, per favore?
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno, ciao.
1: Ciao, sono Andreina.
0: Ciao Andreina.
1: Volevo augurarti un buon martedì.
0: Sì.
1: E quando riesci, se mi potresti mettere una canzone qualsiasi di Biagio.
0: Volentieri.
1: O di Nigiotti, a tua scelta. Un abbraccio forte. E un bacione, ciao.
0: Un bacione a te, l'ascoltiamo subito. Biagio Antonacci con You and Me. 393 999 7794. Poi voglio ascoltare almeno l'audio del nostro amico Marco dalla Germania. La

0: Nicolà, John Tonacci, questa era You and Me su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a disposizione. Sentiamo Marco e sui video.
1: Guarda che bello tempo qua sta Germania, sì. Ne scialamo qua, giovedì, quanto grade ci sono? 16 gradi, oi? Ne scialamo.
0: Allora, io vi metto al corrente che ha mostrato, ecco, il cruscotto della sua macchina per far capire ovviamente le temperature in, insomma, in questo caso, insomma, adesso, ora. L'ho detto bene? Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 12 e 3 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sale la preoccupazione per il caro carburanti. Benzina e gasolio veleggiano verso i 3 euro al litro. Secondo il Codacons, presso alcuni distributori autostradali il diesel viene servito a 3,1 euro al litro. In vigore per ora solo fino a domani lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Intanto la Commissione UE rinvia al mittente la richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata anche dall'Italia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli stati membri, risponde Bruxelles. Nuova ondata di caldo africano che da giovedì terrà in ostaggio il centro-sud con temperature che fino a sabato potranno raggiungere i 40-41 gradi sul medio versante adriatico, sulle isole maggiori e in Calabria. Ma intanto l'Italia fa oggi i conti con l'emergenza maltempo nel centro-nord. Allerta gialla per rischio temporali in 8 regioni, bomba d'acqua in Alto Adige, danni e disagi in Val Passeria. Violente precipitazioni in Lombardia, dove si contano già 190 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti, colpito soprattutto il Varesotto, a Malpensa voli cancellati, allagamenti anche in provincia di Grosseto, chiusa temporaneamente l'Aurelia. Nuovo colpo di scena nel rinnovamento dei premi Davide di Donatello, gli Oscar del cinema italiano. Martin Scorsese sarà presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano, che ogni anno assegna i premi. Il regista americano di origini italiane ringrazia per la proposta del ministro della cultura Giuli, che ha voluto un completo cambio della guardia nella fondazione, sollevando perplessità e critiche dal mondo dei professionisti italiani. L'annuncio della nomina del maestro di Taxi Driver e di Quei bravi ragazzi è arrivato con la notizia che va a Gianluca Farinelli la direzione artistica dei David, allo scadere della gestione di Piera De Tassis. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

Gianni Morandi con Uno su Mille su Radio Jukebox. Un'altra ora se n'è andata. Un bacione e un abbraccio grandissimo ad Antonietta che ci segue da Sellia. Un bacione enorme a lei. Questa canzone Gianni Morandi la dedica veramente a tutti quanti coloro che vivono un momento difficile nella loro vita. Ecco, per questo tutto passa. Però io vorrei aggiungere una cosa: se vivete momenti difficili di violenza, denunciate, mi raccomando, non rimanete in silenzio, non dovete sopportare. Un bacione, un abbraccio a tutte quante voi, a tutti quanti voi. Amore mio stupendissimo in tutto, come stai? Bene, io con te dedico Una lunga storia d'amore di Gino Paoli, tutta tua, grazie, un dolce intenso abbraccio. Questo è il messaggio di Dani da Novara, un bacione a lei. 393 999 7794, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

Gino Paoli, una lunga storia d'amore. Quanto è bella questa canzone, proprio da Pucci Pucci, è proprio Pucci Pucci. Per questo un bacione alla nostra amica Dani. 393 999 7794. Guarda un po' che c'è il nostro amico Francesco in giro per Torino, tutte quante le fotografie, sta facendo una bella passeggiata in giro per Torino Francesco, poi ci sarà anche sicuramente la sua richiesta, però ha inviato a noi tutte le sue foto. Ciao Sergio, che vuole ascoltare Karol G e Manu Chao. 393 999 7794.

0: intanto quanti di voi hanno viaggiato per il mondo? Devo andare a salutare Christian, che è uno di quelli che ha viaggiato per il mondo. Carol G e Manu Chao su Radio Jukebox. 393-999-7794. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme e soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: domani di me, di questo. Ora che sono lontano lo sai che c'è, ti penso. Dirtelo adesso, dimmi a che servirebbe gridare un sentimento, neanche si sente.
1: Nate con l'astronauta su Radio Jukebox. 393 999 7794. Vabbè, il messaggio era: buongiorno, potrebbe mettere la canzone L'astronauta di Nate? Spero che leggiate questo messaggio. Buona giornata. L'abbiamo letto, abbiamo messo anche la canzone. Cara, aspettate un attimino, come si chiama? Giorgia? Forse Giulia? Non lo so. No, non c'è.
2: Ciao, sono Marina da Palermo.
1: Marina, ciao.
2: Vi farò ascoltare a mio marito Mattina Iva nella canzone di Jolier.
1: Quale?
2: Come mi vuoi.
1: Come vuoi.
2: Vita, ti amo tanto e ti penso. Clara, sono da papà.
3: Subito.
2: Ah, papà. Questa sono da papà. Ciao. Ciao, Vita, una buona giornata e grazie anche a voi.

0: Julier come vuoi su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno. Ciao. Vladino.
0: Buongiorno.
1: Francesco da Rivalta.
0: Ciao Francesco.
1: Questa mattina ho passato una bella mattinata in compagnia, sì, di una mia amica, siamo andati a Torino, abbiamo fatto colazione insieme.
0: Bello.
1: E mi sono divertito. Adesso faccio pausa pranzo e ti ascolto. E questa mattina,
0: ricca colazione,
1: mi piacerebbe ascoltare il brano di Alison Moyet, Love Resurrection.
0: Volentieri, ce l'ascoltiamo subito. 393 999 7794. Ciao Francesco.

0: Alison Moyet con noi su Radio Jukebox. Buongiorno Rita, che si trova in vacanza alla Lamezia Terme, ci sta guardando, giusto? Sono sul canale 92 e lì in nostra compagnia. 393-999-7794, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: grande, bellissima, intanto mi piace, IPIO. Fantastico. 393 999 7794. J-Ax Mitticari, insomma, ha messo carica quest'estate. Chi è con noi? Ciao.
1: Ciao Vladi, come
0: ciao.
1: Va?
0: Bene,
1: sono
0: grazie.
1: Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Bene?
0: Bene.
1: Questa mattina mi piacerebbe sentire la canzone Havana di Camila Cabello.
0: Volentieri.
1: Un caro saluto a te e a tutto Radio Jukebox.
0: Un bacione, ciao Francesca. 393 999 7794.

0: Avril Lavigne, My Happy Ending su Radio Jukebox, richiesta da Riccardo che ci segue da Milano. 393 999 7794.
1: Buona diretta mammatina.
0: Ma grazie anche a mammatina. Questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.
2: Quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Era Cioffi con Carmela, ci piace. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox. Voi siete protagonisti, come sempre, in nostra compagnia. Tra poco torniamo, state qui, questa è Radio Jukebox.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una

0: Baby Macarena con Baby K su Radio Jukebox. 393 9997 794. Ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buon martedì. Siete contenti che c'è Vladi?
0: Spero di sì.
1: Da una casa allegra.
0: Spero di
1: Vladi,
0: sì.
1: Vladi, se mi puoi dedicare una canzone che la dedica a mio marito, al mio carissimo pubblico.
0: Cosa
1: e
0: mettiamo?
1: A tutti voi, a tutte le vostre famiglie. Una di quella di Caffè Espresso. Quella...
0: Espresso macchiato.
1: Mio amore, questa sì, la dedico a Paolo, che a Paolo ci piace. Ti mandano i saluti quella della struttura, mia sorella, quelli del mio quartiere, tutti. Ciao, un bacio, Teresa da Palermo. Ciao Pino, ti amo.
0: È innamorata.
1: Oh, ti scritta la canzone. Ciao
0: Pino, no, per niente. Eccola qua, in arrivo subito. 393 999 7794.

0: Cash con Espresso Macchiato, Macchiato, Macchiato, Macchiato, 393 999 7794.
1: Vladino, sì, non ti preoccupare, dimmi. La barca cosa? È lì, se vuoi posso? Vai.
2: Okay.
1: Comunque noi veniamo nel weekend, se ancora lì ci sentiamo. Un adesso, abbraccio forte almeno. E se mi fai ascoltare per favore la canzone di Mengoni e Angelina Mango.
0: E è già
1: andata. Ciao,
0: in onda.
1: Buona giornata da Francesca.
0: Francesca, posso insomma, tanto posso approfittarne, visto che la barca è qui, posso approfittarne. So feste, pranzi, cene, vabbè, feste con noi si sboccia, avranno lasciato qualcosa da bere, no? In barca ci sarà di analcolico, no, analcolico, olio din.

Olivia Dean con Baby Steps su Radio Jukebox. 393 999 7794. Sebastiano da Viareggio, ciao, ben ritrovato. Anche il nostro amico Sebastiano che ci ha raggiunto telefonicamente per richiedere gli 883 con La Regina delle Celebrità. Questa è Radio Jukebox.

0: Sebastiano da Viareggio ha richiesto la regina delle celebrità degli 883 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Grazie, perché siete veramente tantissimi. Grazie a tutto il popolo di Jukebox che oramai sta tornando. Ma c'è qualcuno ancora in spiaggia? No, toc toc, cerco un attimo di indagare se abbiamo qualche ascoltatore ancora in spiaggia oppure tutti quanti a lavoro. Pausa pranzo adesso, vabbè, state lì con noi, tra poco si ritorna insieme.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

Saif insieme a Braish, questa era Parlare d'amore su Radio Jukebox. Parliamo un pochettino d'amore. Dove siete, cosa fate, con chi siete, visto l'orario, non ho l'orologio, insomma non posso nemmeno controllare, vabbè un po' di monitor davanti, insomma che mi mettono al corrente, 5 minuti dopo le 13, 393 999 7794. Salutiamo anche a tutti quanti coloro che ci stanno seguendo in replica, per questo una buona nottata a coloro che sono sintonizzati su Jukebox TV in piena notte, ecco, e sono con noi, 393 999 7794, siete con Vladi.

0: Sober con Kamred su Radio Jukebox. 393 999 7794, ci sono una marea di vostri messaggi, grazie a tutto il popolo di Radio Jukebox. Ciao, sentiamo le vostre.
1: Buongiorno Vlad.
0: Buongiorno,
1: sono Anna da Vibo.
0: Ciao Anna, buongiorno. Buona mattina.
1: Come stai? Sei rientrato dalle vacanze?
0: Rientrato dalle vacanze.
1: Tutto bene?
0: Tutto bene, tutto a posto. Ancora un po' in ferie, se devo essere sincero.
1: Vorrei un brano.
0: Cosa mettiamo?
1: Se per favore mi puoi mettere?
0: Sì.
1: Grande amore.
0: Del volo, giusto?
1: Del volo.
0: Volentieri, ce l'ascoltiamo subito. Un bacione enorme alla nostra amica. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

Solo con grande amore c'è Anna da Vivo che l'ha richiesta, un bacione grande a lei. Allora, ciao a tutti, sono da Ospedaletti, vorrei tanto ascoltare Pamplona di Fabri Fibra. Grazie a tutti quanti voi, questo è il messaggio, arriva da parte di Marghe. Ciao Marghe, questa è Radio Jukebox.

Fibra con i dei giornalisti, questa è la Pamplona, Radio Jukebox. Ciao Marghe da Ospedaletti. 393 999 7794, ditelo a tutti che ascoltate Radio Jukebox.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a

Vento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Sto facendo il mio ballettino, poesia Sal Da Vinci su Radio Jukebox 393 999 7794. Vai, sentiamo.
1: Ciao,
0: voi.
1: Ciao, da Moncalieri. Ciao, buon martedì a tutti.
0: Grazie.
1: Buongiorno a tutti. Volevo ascoltare una canzone.
0: Cos'è?
1: Di Bonnie, la cantata americana.
0: Bonnie Tyler.
1: Piacere tuo, grazie, un bacio a tutti.
0: Ci ascoltiamo Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler. Questa è Radio Jukebox.

0: Total Eclipse of the Heart su Radio Jukebox. Andiamo a salutare la nostra amica che l'ha richiesta, un bacione enorme, ciao Chris, sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Buongiorno carissimo Vladi.
0: Buongiorno.
1: Finalmente sei tornato.
0: Grazie.
1: Mi sei mancato parecchio. Comunque ti auguro una buona giornata e un buon lavoro da Katia.
0: Un bacione.
1: Ciao
0: ciao. Ciao ciao
1: un
0: Katia.
1: Un bacione grande grande Vladi.
0: Grazie. Mua. Katia, un bacione. Un bacione anche a te. Agitare Coca-Cola Tommaso Paradiso. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre.

Tommaso Paradiso con agitare Coca-Cola è rischioso. 393 999 7794, restate con noi, tra poco si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Al via la nuova fase della guerra degli Stati Uniti all'Iran. Se per ora le bombe non sono servite, ora la Casa Bianca punta al tracollo economico del regime. I risvolti del piano sono stati annunciati nelle scorse ore dal segretario al tesoro Bessent. Reagisce la Cina, mentre Teheran promette ritorsioni. Laura Supino.
4: Obiettivo dichiarato: soffocare economicamente l'Iran, isolarlo dal resto del mondo. Chiaro e diretto il segretario al tesoro USA Bessent nell'annunciare ieri sera il piano della Casa Bianca, Operation Economic Outcast, volto a costringere la Repubblica Islamica a capitolare. Prevista fin da subito un'ondata di sanzioni contro 60 entità iraniane, quindi saranno presi di mira i settori più strategici dell'economia del paese. Ma il cuore vero del piano sono le sanzioni secondarie annunciate contro qualsiasi paese resti in affari con la Repubblica Islamica, Cina inclusa. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Reagisce Pechino a 2 settimane dalla prevista visita di Xi Jinping a Washington. Illegali le sanzioni annunciate dalla Casa Bianca. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi. Il D-Day economico, una missione di sconfitta, la replica di Teheran che promette ritorsioni contro i paesi che obbediranno al diktat USA. Oltre alle sanzioni, gli Stati Uniti hanno annunciato anche una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran.
3: Le vittorie di Roma e Lazio contro Bologna e Fiorentina caratterizzano il lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. L'Olimpico giallorossi avvalanga sulla Fiorentina 4-0 con tripletta di Malen, mentre la Lazio risorge a Bologna 1-0 con sigillo di Davide Frattesi. Al termine delle rispettive gare, il tecnico della Roma, Giampiero Gasperini, ha commentato entusiasta la prova della sua squadra, mentre da Bologna Rino Gattuso ha parole speciali per Frattesi. Sentiamoli.
5: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti perché ci conosciamo molto di più, il gruppo è consolidato, certi concetti sono molto ben acquisiti, i giocatori arrivati nuovi sono funzionali e di conseguenza la partenza di oggi è molto positiva sotto questo aspetto.
6: Io penso che Davide era un giocatore che a noi in questo momento non ci toccava, tutti i rispetti per la Lazio, ma per le problematiche, per il nome dei giocatori, bisogna fare i complimenti al ragazzo che ha accettato una sfida così importante, perché un altro posto suo non sarebbe venuto, e chapeau a lui.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia su Radio Jukebox. 393-999-7794 il numero a vostra disposizione, ci siete voi, vai, sentiamo le vostre voci. Chi c'è?
1: Ciao Vladi, potrei richiedere la canzone La Testa Gira?
0: Va bene,
1: la dedico a mio zio.
0: Va benissimo,
1: grazie.
0: Saluto anche Gianluca, così almeno insomma, no, perché oggi ho visto che c'è una richiesta da Gianluca, ecco, con una canzone un po' più da attempato. 3 9 3 9 9 9 7 6

0: Rasso Radio Jukebox 393 999 7794.
1: Ciao Vladi, buongiorno. Sono Manuela da Roma.
0: Ciao Manuela.
1: Adesso sono a Torino attualmente.
0: Brava.
1: E volevo chiederti se potevi mettere la canzone dei Vernice,
0: sì?
1: Su e giù, e dedicarla a Stefano, agli ascoltatori di Radio Jukebox e a te. A presto.
0: Volentieri.
1: Buona giornata. Ciao.
0: Allora, se non ricordo male, questa canzone dei Vernice ha fatto parte di un successo estivo, vero? Di che anno è? Anni 90, sì, ma di che anno era esattamente?

era l'estate del 1993. Manuela ci ha messo al corrente, estate del 1993. Ciao Manuela da Roma, che si trova in questo momento a Torino. 393 999 7794, restate con noi, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica, siete protagonisti, grazie veramente per stare in nostra compagnia sempre.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Como Barese, in TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: colesterolo, richiesto al Ghero di Giuni Russo. Oggi non si è fatto consigliare dalla figlia, niente. Ciao Gianluca, vai, sentiamo le vostre voci.
1: Buon pomeriggio carissimo Vladi, sono sempre Massimo da Torino.
0: Ben
1: anche
0: trovato.
1: Se si può dire la verità, sono un po' lontano.
0: Dove
1: siamo
0: sei?
1: Ancora in Friuli, quindi ci va ancora un momento prima che si ritorna alla base, ma meno male così.
0: Però
1: oggi per favore,
0: l'ascolto.
1: Come promesso, mi puoi far ascoltare la canzone di Paola Conte?
0: Sì.
1: I don't want to wait, è una canzone bellissima che fa parte della colonna sonora di Dawson Creek, che è una serie che sto riguardando con molto piacere.
0: Ritorna alle scelte,
1: come sempre le dedico a te, tutti gli altri miei amici, e dai che ci sentiamo domani. Un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Insomma,
1: ciao ciao.
0: Massimo ha deciso di tornare adolescente.

La mia generazione che è cresciuta con Dawson Creek, lacrimuccia. Era Paola Cole, 393 999 7794. È presente quel momento lì di mamma mia, eri ragazzino, eri adolescente, ecco, nella tua stanza, sintonizzato su Italia 1 e ti guardavi Dawson Creek. Ciao Massimo, io e Massimo ci capiamo. Ecco, restate con noi, questa è Radio Jukebox. Anzi, devo andare ad accontentare ad Andrea, intanto che ci fa una marea di complimenti e vuole ascoltare Jamaican Local People, ecco, di Alex Garcia DJ. L'ascoltiamo subito su Jukebox.

Axel Garcia DJ Jamaica, Lock People. Sì, c'è un po' di tutto. Bel mashup. 3939 997 794, restate con noi, un'altra ora se n'è andata.

Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 14 e 2 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

0: Era Maricre Dubaldo con noi su Radio Jukebox, bellissima. The Rhythm is Magic, prima senso occasionale con Tananai. Intanto devo andare a salutare Roberto che ha richiesto Maricre Dubaldo e Donatella aveva richiesto insomma senso occasionale. 393 999 7794. Ciao, sentiamo.
1: Ciao,
0: le vostre
1: grande,
0: voci.
1: Come c'è? Stai bene?
0: Bene, grazie.
1: Buon martedì.
0: Grazie.
1: Vorrei dedicare una canzone a mia sorella Vittoria, Giuse e Mimma.
0: Cosa mettiamo?
1: La canzone alla zia di Gianni Morando.
0: Volentieri.
1: La dedico a te, tutti quelli che mi conosco. Buon pranzo, già Rocco.
0: Ciao Rocco, grazie. 393 999 7794. Siete con Vladi su Radio Jukebox.

Gianni Morandi con l'allegria su Radio Jukebox. Ciao Rocco. 393 999 7794. Andiamo a salutare l'amica Carmela che vuole ascoltare Mi sono innamorato di tuo marito di Cristiano Malgioglio, e mentre ci siamo salutiamo anche Giulia che voleva ascoltare Amore di contrabbando. Questa è Radio Jukebox.

Cristiano Malgioglio, mi sono innamorato di tuo marito. Grande Cristiano. 393-999-7794 il numero a vostra disposizione, restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questo è Jukebox.

0: rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Tutto per tutti. A prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: A Vibo Valentia 104,6, a Cosenza 93,7, a Catanzaro

Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

problemi tuoi adesso non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Era ultimo con Roma Antica su Radio Jukebox. 393 999 7794, siete tantissimi con i vostri messaggi, per questo grazie veramente a tutto il popolo di Radio Jukebox. Anzi, che cosa devo andare a vedere? Fammi vedere, no? ho perso il messaggio, ho perso il messaggio, tra qualche istante, eccolo qua, cosa dovevo ascoltare? Dimmi.
1: Ciao Vladi, buon pranzo.
0: Ti ho già messo la canzone.
1: A te e alla grande famiglia di Radio Jukebox.
0: Grazie.
1: Bella questa canzone di Saif.
0: Saif, prima con Brescia.
1: Ti abbraccio forte e un bacione, Andreina.
0: Un bacione, ciao. A te, ciao Andreina.

Eugenia, questa era Grace, Radio Jukebox, bellissima. 393 999 7794, anche un po' estiva. Ciao Angie, torniamo ai periodi adolescenziali, giusto? No, perché secondo me, ciao Angie, vuole ascoltare le Spice Girls con Wannabe, si ricorda anche il codice con questo brano, lo puoi richiedere con il codice 40601.

0: Erano le Spice Girls con Wannabe. Devo salutare Angie e chiedere richiesta. Ciao Angie, questo brano lo puoi richiedere con il codice 4060. No, c'era scritto, Angie ha fatto tutto per noi, grazie. Restate lì con noi, tra pochissimo si torna insieme, ancora 30 minuti. Questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano.

0: Notti con Estate su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a disposizione. Ci siete voi, popolo di Jukebox, grazie. Dove siete, cosa fate? Ma ditemelo però, non me lo state dicendo. E no, io chiedo dove siete, cosa fate, con chi siete, niente, nulla. Tra un po' me lo diranno in ottambuli.
1: Buongiornissimo Vladi.
0: Ciao.
1: Come stai?
0: Bene.
1: Bentornato, ben rientrato.
0: Grazie.
1: Anche tu hai ricominciato.
0: Sì.
1: Io ripreso anche sul mio furgone a consegnare da stamattina.
0: Buon lavoro.
1: Quindi
0: grazie.
1: Abbiamo ripreso la solita routine, diciamo.
0: Grazie per quello
1: Ma
0: che fate.
1: Posso chiederti per favore vaffanculo di Nasini?
0: Va bene.
1: Grazie mille, un abbraccio e buona giornata.
0: Mancava l'appello. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: momento sfogo per Massimo che l'ha richiesta. Marco Masini era il suo vaffa. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci.
1: Ciao Vladi da Marco Aquaman.
0: Ciao,
1: buon
0: Marco.
1: Martedì a tutti gli ascoltatori di Jukebox. Per favore metti un pezzo anni 80 Italo Dance, Ken Laszlo con AA Guy.
0: Va bene.
1: Un saluto a Gemma da Maglia, a Antonella da Parigi dei Sapori e Giusina Palatina, Giuseppe Giacomini e Francesco.
0: Ciao bello. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4.

salutiamo anche, insomma, devo salutare Carmelo da Novara. Ciao Carmelo. Caro Domenico, ciao. Insomma, Carmelo, dai i numeri. Vuole ascoltare Lene Marlin. No, no, Domenico, perdonatemi. Domenico vuole ascoltare Lene Marlin, giusto? Codice 3091, l'ascoltiamo subito con Here We Are. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

Lene Marlin con Here We Are su Radio Jukebox. Ciao Domenico. 393 999 7794. Torniamo tra pochissimo, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Ecco, intanto fantastica la vasca, insomma, questa versione con Alex Britti insieme a Benji e Fede. 393 999 7794. Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody. Dobbiamo salutare la nostra amica Arianna che l'ha richiesta. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody su Radio Jukebox. 393 999 7794, ci sono le vostre voci, quasi giunti al termine, anzi salutini da parte vostra, siete pronti a farli sentire? Vai, ciao.
1: Io vorrei ascoltare una canzone di Bruno Mars.
0: Quale?
1: Se possibile, Die With A Smile
0: con Lady Gaga.
1: Con Lady Gaga,
0: volentieri. Grazie a te, ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox.

0: Lady Gaga insieme a Bruno Mars su Radio Jukebox, bellissima. E siamo giunti al termine, andiamo con i saluti, grazie popolo di Jukebox, ciao.
1: Ciao Vladino e ciao a tutta la famiglia di Radio Jukebox, da Gianmarco, a domani.
0: Grazie Gianmarco, ciao, sentiamo voi.
2: Ciao Vladi, un buon pomeriggio e una buona serata da Carmelo da Novara, ciao.
0: Grazie Carmelo, mi aspetta la spiaggia, vi
3: a
0: metto
3: domani,
0: al corrente.
3: Vladi.
0: Adesso
3: ciao.
0: Bagnettino, ciao Andrea.
1: Ciao Vladi, a domani, buon pomeriggio a tutti da Beppe.
0: Ciao Beppe, grazie.
4: Ciao da Marco Acume a Duman, ciao Vladi.
0: Grazie a voi tutti per essere stati in nostra compagnia, ci ritroviamo domani a partire dalle 10 da Loano insieme a Vladi su Jukebox.
5: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 3.

0: Hai bisogno dell'auto giusta? Al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
4: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. L'Iran annuncia ritorsioni dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane in settori chiave quali asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi, dirette anche verso chiunque abbia rapporto in proposito con Teheran. Malumori anche nei paesi arabi, critico il Qatar che torna ad auspicare una schiarita negoziale tra i due paesi. Sanzioni illegali, contesta anche la Cina, e Washington vara inoltre una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Intanto Israele, dopo aver già allontanato da Gaza l'agenzia dell'ONU per i profughi palestinesi accusandola di collusioni con Hamas, sgombera anche la sua sede a Gerusalemme. Non permettiamo che un'organizzazione i cui dipendenti sono stati coinvolti in atti di terrorismo operi sul nostro territorio, le parole shock del premier Netanyahu. Due vittime in una tragedia in mare ad Andorra, nel Savonese, un uomo in difficoltà mentre era in acqua è morto durante il tentativo di salvataggio da parte di un bagnino, a sua volta deceduto. Prima l'assistente bagnanti era riuscito a trarre in salvo la moglie dell'uomo. Nella gara in corso per l'aggiudicazione dell'ex Ilva si è aggiunto anche un quarto grande operatore europeo che si aggiunge all'accordata italiana, l'indiana Jindal e il fondo americano Flex. Lo fa sapere il ministro delle imprese Urso, aggiungendo dal palco del meeting di Rimini che varerà a fine ottobre un decreto imprese con gli obiettivi di semplificazione dei processi autorizzativi per gli investimenti produttivi e dell'accelerazione su intelligenza artificiale e robotica. Federica Brignone sottoposta a una nuova operazione alla gamba sinistra, la stessa del grave infortunio dell'aprile 2025 da cui aveva recuperato per i giochi di Milano Cortina, vincendo poi due medaglie d'oro. Ho ancora dolore, per questo col team medico abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente per rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, ha annunciato sui social la fuoriclasse azzurra dello sci. L'intervento oggi pomeriggio alla casa di cura La Madonnina di Milano ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: un mondo di offerte. Clicca ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Al via la nuova fase della guerra degli Stati Uniti all'Iran. Se per ora le bombe non sono servite, ora la Casa Bianca punta al tracollo economico del regime. I risvolti del piano sono stati annunciati nelle scorse ore dal segretario al tesoro Bessent. Reagisce la Cina, mentre Teheran promette ritorsioni. Laura Supino.
4: Obiettivo dichiarato: soffocare economicamente l'Iran, isolarlo dal resto del mondo. Chiaro e diretto il segretario al tesoro USA Bessent nell'annunciare ieri sera il piano della Casa Bianca, Operation Economic Outcast, volto a costringere la Repubblica Islamica a capitolare. Prevista fin da subito un'ondata di sanzioni contro 60 entità iraniane, quindi saranno presi di mira i settori più strategici dell'economia del paese. Ma il cuore vero del piano sono le sanzioni secondarie annunciate contro qualsiasi paese resti in affari con la Repubblica Islamica, Cina inclusa. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Reagisce Pechino a due settimane dalla prevista visita di Xi Jinping a Washington. Illegali le sanzioni annunciate dalla Casa Bianca. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi. Il D-Day economico, una missione di sconfitta, la replica di Teheran che promette ritorsioni contro i paesi che obbediranno al diktat USA. Oltre alle sanzioni, gli Stati Uniti hanno annunciato anche una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran.
3: Le vittorie di Roma e Lazio contro Bologna e Fiorentina caratterizzano il lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. L'Olimpico giallorossi avvalanga sulla Fiorentina 4-0 con tripletta di Malen, mentre la Lazio risorge a Bologna 1-0 col sigillo di Davide Frattesi. Al termine delle rispettive gare, il tecnico della Roma, Giampiero Gasperini, ha commentato entusiasta la prova della sua squadra, mentre da Bologna Rino Gattuso ha parole speciali per Frattesi. Sentiamoli.
5: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti perché ci conosciamo molto di più, il gruppo è consolidato, certi concetti sono molto ben acquisiti, i giocatori arrivati nuovi sono funzionali e di conseguenza la partenza di oggi è molto positiva sotto questo aspetto.
6: Io penso che Davide era un giocatore che a noi in questo momento non ci toccava, tutti i rispetti per la Lazio, ma per le problematiche, per il nome del giocatore, bisogna fare i complimenti al ragazzo che ha accettato una sfida così importante, perché un altro posto suo non sarebbe venuto, e chapeau a lui.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
7: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
2: Jukebox. Salida del vuelo con destino alla felicità.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: CNR Giornale Radio.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: CNR, giornale radio.
3: Perturbazione in allontanamento dall'Italia con ultimi fenomeni specie a ridosso dei rilievi. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali con qualche rovescio, mentre al sud ci saranno ampi spazi di sereno, instabile in Campania. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni ovunque, caldo al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. L'Aston Villa ha pronta un'offerta di circa 50 milioni di euro per Rafa Leao, che potrebbe lasciare il Milan. L'Arsenal vende Martinelli e ripensa al bianconero Yıldız, ma la Juventus non vuole venderlo. Potrebbe invece esserci la svolta per la cessione di David. Si apre infatti l'ipotesi di uno scambio col Matetà. Il Sassuolo sta per cedere Andrea Pinamonti alla Lazio, che ha già pronto il sostituto. Si tratta di Sebastiano Esposito, che da tempo è in rottura con il Cagliari. Sarri vorrebbe portare Rowe all'Atalanta. Nelle ultime ore da Bergamo è arrivata un'offerta da 35 milioni di euro più bonus, ma la risposta del Bologna è stata negativa. Mark Gyu, giovane attaccante del Chelsea, è finito nel mirino del Napoli come possibile alternativa a Gabriel Jesus. Il profilo dello spagnolo è particolarmente apprezzato dal direttore sportivo Giovanni Manna. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 0.

Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: CNR, giornale radio.
6: L'Iran promette ritorsioni dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane dirette anche verso i paesi che continuano a commerciare con Teheran. Malumori anche nei paesi arabi, critico il Qatar, sanzioni illegali, dice la Cina. Israele, che aveva già allontanato da Gaza l'agenzia ONU per i profughi palestinesi, sgombera anche la sede a Gerusalemme. Non permettiamo che un'organizzazione i cui dipendenti sono coinvolti in atti di terrorismo operi sul nostro territorio, le parole di Netanyahu. Due vittime in una tragedia in mare ad Andorra nel Savonese, un uomo in difficoltà mentre era in acqua, è morto durante il tentativo di salvataggio da parte del bagnino, a sua volta deceduto. Prima il bagnino era riuscito a trarre in salvo la moglie dell'uomo. C'è un arresto per la violenza sessuale ai danni di una giovane la notte di Ferragosto in Corso Como a Milano. Ai domiciliari il presunto responsabile, un 38enne che lavorava come PR nella discoteca dove sarebbero avvenuti gli abusi. Federica Brignone è sottoposta oggi a una nuova operazione alla gamba sinistra, la stessa del grave infortunio dell'aprile 2025 da cui aveva recuperato per i giochi di Milano Cortina. Lo ha annunciato sui social la fuoriclasse azzurra dello sci. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

farti trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Noleggio super.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
4: Chiama il numero diretto di Radio

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: CNR, giornale radio.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin, dall'Iran ma anche dalla Cina e da paesi arabi. Coro di proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove pesanti sanzioni contro Teheran, estese anche a chi ha rapporti economici con esso. Da Washington anche l'annuncio di una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Continuano a muoversi però le diplomazie e colloqui definiti produttivi oggi tra Iran, Oman e Pakistan. Sul tavolo un piano per una riapertura graduale dello stretto di Hormuz. Lo abbiamo del tutto sminato, scrive intanto sui social il presidente americano. E arriva la rappresaglia del Canada dopo l'entrata in vigore dei nuovi dazi varati da Donald Trump. Il premier Carney ha annunciato a decorrere dall'8 settembre tariffe fino al 50% su 700 prodotti statunitensi per un valore stimato a circa 20 miliardi di dollari. Nel mirino tra gli altri acciaio e alluminio, e si profilano ulteriori inasprimenti a partire dal 1 gennaio. Il mercato degli energetici reagisce con quotazioni in calo dopo l'annuncio americano di nuove sanzioni contro l'Iran e le borse vanno in lieve recupero su ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna lo 0,34%, lo spread coi titoli tedeschi ripiega sugli 82 punti. Novità dalle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo Cittadino, indagato uno dei quattro custodi in servizio la sera di Ferragosto, che avrebbe rilasciato versioni contraddittorie rispetto a quelle dei colleghi, e un suo collega ha ammesso di aver sentito l'allarme e averlo spento. Gli inquirenti cercano di capire se tra loro vi sia una talpa al servizio dei rapinatori. I quattro sono stati intanto posti in ferie e al momento trasferiti presso altre strutture dei beni culturali. È perfettamente riuscito l'intervento al quale si è sottoposta oggi Federica Brignone. Alla fuoriclasse azzurra dello sci sono state rimosse placche e viti che le erano state applicate il ginocchio sinistro durante l'operazione dell'aprile 2025. Inizierà subito la fisioterapia e nel giro di qualche settimana potrà ricominciare l'attività fisica. Ed è tutto per ora, grazie dell'ascolto.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 0

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: CNR, giornale radio.
3: Nelle prossime ore bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche sui rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone sul nostro paese, a fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di cieli sereni. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 7 8 3.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: 11 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1, 6, 5, 7.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendi.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 2 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Seth Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 0 2 3

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4106. No.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 0 2.

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: l'ultima dai.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 9 5 1.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Shine bright like a diamond.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8402.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 3 3 5 6.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 58 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 1.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 1 9 7

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:30.

0: far beyond reason. 'Tis the season
1: for pleasing. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7, 4, 8, 6.

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 7143.
1: Ehi, ma di che segno sei? Che non va mica bene, sai, con tutta quella confusione.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2, in punto.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.